0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ho visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

in apertura il G7 di Evian con l'attenzione concentrata sull'Ucraina e sulla sicurezza dello stretto di Hormuz dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Negli Stati Uniti precipita un bombardiere B-52, 8 le vittime, forte terremoto in Indonesia sull'isola di Sulawesi. Il Messico valuta l'acquisto di nuovi aerei militari e tra le opzioni c'è anche l'italiana Leonardo. Nel Regno Unito il premier Starmer annuncia il divieto dei social media per gli under 16. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue Evian, il vertice del G7, il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
2: Grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
1: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo 6.7 è stato registrato alle 11:27 ora locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico Statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
2: Il Messico guarda anche all'industria italiana per il proprio programma di ammodernamento militare. Il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
1: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale notturno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo dei social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo del dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
2: E veniamo in Italia. A Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso, nelle conversazioni sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e ha avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano starebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
1: E in chiusura allo sport, il calcio, il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:05.

l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buon giorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica.

0: con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
11: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
9: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Martedì, amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web. Sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti. E si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di intelligenza artificiale e soprattutto i consumi. Insomma, oltre che è energivora, diciamo che anche per le risorse come ad esempio l'acqua, 9.300 miliardi di litri di acqua all'anno, ecco, questo dovete sapere che il consumo idrico che è previsto per i data center è questo entro il 2030, quindi secondo un rapporto che arriva dall'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite. Quindi equivale al fabbisogno idrico annuale di base, diciamo così, dell'intera Africa subsahariana, che è circa 1,3 miliardi di persone. Ogni volta che si chiede magari qualche cosa a ChatGPT da qualche parte, dovete sapere che c'è questo data center che beve, consuma l'acqua. E l'acqua, ecco, è solo una parte del problema. Il rapporto dice che l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale viene sistematicamente sottostimato. Le valutazioni attuali si concentrano soprattutto sulle emissioni di CO2 dall'addestramento dei modelli linguistici, ma l'addestramento, questa è una solo piccola parte del costo reale. L'80-90% del consumo energetico dell'intelligenza artificiale viene proprio dall'inferenza, quindi rispondere ai comandi e sicuramente eseguire le richieste. Ecco, in questo caso servire miliardi e miliardi di domande al giorno, sapete che insomma. E andiamo avanti nella puntata di Radio Web, amici, perché insomma c'è un gradito ritorno forse per qualcuno, e stiamo parlando dell'app Microsoft 365 con Copilot, perché dopo la pausa forzata che era dovuta ad un inconveniente tecnico torna quindi a farsi distribuire in modo automatico l'applicazione Microsoft 365 Copilot, che utilizza Word, Excel, PowerPoint tramite una licenza Microsoft 365 in ambito aziendale. Ecco, quindi ce la potremo ritrovare tra le applicazioni installate anche se senza un'azione esplicita da parte dell'utente. Una sorpresa, diciamo, in un certo senso gradita per alcuni, meno per chi preferisce decidere personalmente che cosa installare sul proprio personal computer. Questa distribuzione avviene un po' per tappe, diciamo, attraverso delle attivazioni graduali della funzionalità. È già partita, diciamo così, la prima, e seguita poi da una seconda che arriverà probabilmente entro la fine di questa settimana. E attenzione, perché poi metà di giugno è prevista una fase che è legata allo schema MS Grap, mentre l'ultima sarebbe programmata proprio alla fine di questo mese. E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di una news da Google che usa un flag nascosto su Chrome Canary. Fa esattamente ciò che il nome suggerisce quando si cerca qualcosa dalla barra degli indirizzi di Chrome: invece di arrivare alla pagina classica con l'intelligenza artificiale overview e link blu, si finisce direttamente sull'AI mod, che funziona un po' come una conversazione con un chatbot invece, diciamo, della tradizionale pagina dei risultati. E quindi Windows Report l'avrebbe scoperto, ha attivato e notato che il flag sembra comunque molto più completo e pronto già dal lancio per i tipici prototipi, ma il VP di Search Engineering di Google si è affrettato anche a smentire la cosa, che ha scritto su X che si è trattato di un errore, che quindi non è prevista l'introduzione, diciamo, dell'AI mode come impostazione predefinita nelle ricerche di Chrome. È comunque una posizione condivisa, diciamo, anche dall'autore del codice di flag, che avrebbe definito la funzione un semplice esperimento che per il momento, ecco, non è ancora destinata al pubblico. Comunque, diciamo, oramai nell'intenzione c'è. Ci siamo, amici, la trasmissione continua e noi ritorniamo, perché dopo la musica parliamo anche di quello che stava un po' pensando di fare Donald Trump, perché dopo aver firmato un ordine esecutivo che prevede la valutazione facoltativa dei nuovi modelli di intelligenza artificiale prima del lancio sul mercato, Donald Trump avrebbe annunciato che il governo potrebbe anche ottenere una partecipazione azionaria nelle principali aziende di intelligenza artificiale. Quindi nei prossimi giorni dovrebbe avvenire un incontro con i rispettivi dirigenti, e quindi Sam Altman aveva suggerito già l'idea oltre un anno fa. Altman ha discusso dell'argomento direttamente con Trump all'inizio del 2025, erano seguiti poi, diciamo, altri incontri con vari funzionari dell'amministrazione. Ad aprile OpenAI aveva proposto la costituzione di un fondo patrimoniale pubblico in cui le aziende, ecco, verserebbero una parte delle quote azionarie. I benefici economici verrebbero quindi distribuiti tra cittadini americani. E dopo un incontro con Altman, il senatore Bernie Sanders avrebbe annunciato che presenterà un disegno di legge che prevede anche una partecipazione azionaria governativa del 50% nelle aziende di intelligenza artificiale. L'idea comunque ha suscitato l'interesse anche da parte di Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force, dove avrebbe dichiarato che ci sono progetti in cui, diciamo, i pezzi potrebbero essere donati, diciamo, al pubblico americano, dove il pubblico americano diventerebbe essenzialmente partner delle aziende. Beh, c'è qualcosa di molto interessante in questo, dice, nel fatto che si crei una partnership con il pubblico americano, e questo noi andremo ad esaminarlo. È volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

In apertura il G7 di Evian, con l'attenzione concentrata sull'Ucraina e sulla sicurezza dello stretto di Hormuz dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Negli Stati Uniti precipita un bombardiere B-52, 8 le vittime, forte terremoto in Indonesia sull'isola di Sulawesi. Il Messico valuta l'acquisto di nuovi aerei militari e tra le opzioni c'è anche l'italiana Leonardo. Nel Regno Unito il premier Starmer annuncia il divieto dei social media per gli under 16. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Prosegue Evian, il vertice del G7, il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina, secondo fonti americane. La firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
2: Grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
1: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo 6.7 è stato registrato alle 11:27 ora locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
2: Il Messico guarda anche all'industria italiana per il proprio programma di ammodernamento militare. Il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
1: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale notturno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo dei social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo del dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
2: E veniamo in Italia. A Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso nelle conversazioni, sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e ha avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano starebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
1: E in chiusura lo sport, il calcio, il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde, all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma il grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud e in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sull'arresto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 16 giugno si festeggia Sant'Aureliano. Oggi è la giornata mondiale della giocoleria. Il proverbio del giorno è: non si può cantare e portare la croce. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con la luna in gemelli in sestile a Urano aumentano le occasioni di contatto, vi sentirete sciolti e spigliati e avrete successo nel lavoro. È tempo di ricambiare l'invito a cena di un amico, anche perché oggi tra i fornelli farete scintille.
2: Toro, avete il vizio di gettarvi in imprese colossali seguendo ambizioni smisurate, ma di tirarvi indietro non appena si presentano le prime difficoltà. Anche nella sfera sentimentale meglio una strategia di basso profilo che chiacchiere senza seguito.
3: Gemelli. La luna nel segno in compagnia di Sole e Marte regala una giornata altamente positiva, secondando il vostro carattere socievole e aperto. Se non bastasse, il sestile di Giove promette un colpo di fortuna, una svolta, una novità importante.
2: Cancro, momento discreto per chi come voi si attende sempre al meglio. Divertimenti, contatti interessanti, amici che appoggiano i vostri progetti, un fiume di impegni da affrontare vi terrà attivi e sulla corda, ma senza riuscire a sfiancarvi.
3: Leone, aspetti rassicuranti preannunciano una giornata tranquilla e costruttiva su tutti il sestile fra la luna in gemelli e Giove nel vostro cielo. Il clima è proprio allegro e sereno. Dopo i musi lunghi dei giorni scorsi sputa finalmente un bel sorriso.
2: Vergine, bloccata in posizione di quadratura, la luna fa i dispetti, problemi in famiglia, incomprensioni con il partner e di colleghi, spese folli. Nelle faccende domestiche siete inetti, con i figli il dialogo scarseggia e l'economia ha un tracollo.
3: Bilancia, una giornata ricca di ispirazione che se lasciata libera di esprimersi vi tradurrà tantissime emozioni e vi godete il meglio di ciò che c'è intorno. Le opportunità professionali che si aprono davanti colorano di fiducia e speranza il vostro futuro.
2: Scorpione, potresti avere la chance di rivoluzionare i rapporti e situazioni che per ostinazione e testardaggine si sono complicati diventando ingestibili. Dovete fare un passo indietro e rivedere con più apertura mentale le relazioni con la persona amata.
3: Sagittario, si prevede un'intensa tempesta emotiva in arrivo. Fate ricorso a tutto il vostro autocontrollo per sconfiggere il senso di disagio che vi pervade. Apritevi maggiormente alla comunicazione e alla collaborazione con gli altri. Non fate i duri.
2: Capricorno, ottima giornata per dedicarvi ai lavoretti di manutenzione, riordinare la casa in vista dell'estate e stupire gli amici con una cena a tema. Questioni in sospeso e faccende di ordine burocratico reclamano la vostra immediata attenzione.
3: Acquario, una giornata serena placa ogni malessere. Preoccupazioni e dubbi saranno messi a tacere dal calore degli amici, della gioia della famiglia. Riscoprirete la meravigliosa sensazione della sicurezza in voi stessi e coltivate un salutare egoismo.
2: Pesci, qualche nuvola si profila all'orizzonte generando un po' di maretta in famiglia. Maggiore sensibilità e meno impeto per dare risposte più efficaci. La quadratura della luna causa malintesi e contrasti. Mancano spirito di adattamento e comprensione.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi principali della prima giornata del G7 a Yan. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California. L'avvertenza Electrolux, sospesi il piano licenziamenti, le chiusure per 50 giorni. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ci vorranno circa 2 settimane per vedere un aumento significativo del traffico nello stretto di Hormuz dopo la ratifica dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e la stima che secondo la CNN circolerebbe nei corridoi della Casa Bianca. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi principali della prima giornata del G7 Evian, il servizio della redazione.
2: Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
1: Una volta archiviata la questione Iran con la firma prevista per venerdì prossimo, intanto Donald Trump punta ora a concentrarsi sulla guerra in Ucraina, lo ha ammesso lo stesso presidente americano al termine del bilaterale con Emmanuel Macron. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California. In seguito allo schianto, tutte 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti di luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. Avvertenza Electrolux: sospesi il piano licenziamento e le chiusure per 50 giorni, quanto si apprende dal tavolo al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. La tragedia di Crans Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere. Gli studenti rimasti feriti e costretti a non frequentare la scuola, infatti, hanno dovuto subire anche l'onta della bocciatura. In Italia, invece, gli istituti scolastici hanno scelto un approccio diverso. Per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati con didattica a distanza e programmi adattati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Lo sport e il calcio: l'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Il tennis subito fuori nell'ETP 500 di Halle: Flavio Cobolli al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano è entrato in top 10, ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2-7-6, in poco meno di 1 ora e mezza di gioco. Vela il Rolex TP52 World Championship 2026 organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series, e la classe TP52 scatterà oggi alle 12 a Porto Cervo per il TP52 World Championship. È un ritorno in una delle sedi più iconiche, la 4ª volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. Saranno 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Prima Traffic.
2: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, bentrovati. Traffico intenso da talora su tutte le principali strade e autostrade della Campania. Incidente sulla A1 Roma-Napoli. Attenzione, 2 chilometri di fila tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. Sulla A16 in Napoli-Canosa, rallentamenti con possibili code per lavori in corso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti per traffico intenso verso Pozzuoli tra le uscite di Secondigliano e di Corso Malta, ma ci sono code naturalmente anche verso Capodichino tra le uscite Vomero e Capodimonte. Sulla statale 335 dei Ponti della Valle, incolonnamenti tra Lusciano e Casaluce in direzione di Caserta, vi sono dei lavori. Sulla Domiziana, incolonnamenti tra Varcaturo e Licola in quest'ultima direzione. Sull'asse mediano, code per lavori tra Sant'Antimo e il bivio di Scampia. Sulla Sorrentina, incolonnamenti tra Vico Equense e Meta di Sorrento. Poi abbiamo una situazione di traffico congestionato nel nodo di Salerno. Sulla 2 del Mediterraneo abbiamo incolonnamenti infatti da Fisciano all'uscita di Salerno Porto. Concludiamo con i lavori notturni in programma sulla A16 in Napoli-Canosa. A partire dalle ore 22 è prevista la chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela in direzione di Bari. Il tratto verrà riaperto domani alle ore 6, poi sulla Caserta a Salerno tra le ore 22 e le ore 6 di domani totalmente chiuso il casello di Maddaloni in uscita e in entrata ed è per le due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud e in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 16 giugno si festeggia Sant'Aureliano. Oggi è la giornata mondiale della giocoleria. Il proverbio del giorno è: non si può cantare e portare la croce. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con la luna in gemelli in sestile a Urano aumentano le occasioni di contatto, vi sentirete sciolti e spigliati e avrete successo nel lavoro. È tempo di ricambiare l'invito a cena di un amico, anche perché oggi tra i fornelli farete scintille.
2: Toro, avete il vizio di gettarvi in imprese colossali seguendo ambizioni smisurate, ma di tirarvi indietro non appena si presentano le prime difficoltà. Anche nella sfera sentimentale meglio una strategia di basso profilo che chiacchiere senza seguito.
1: Gemelli. La luna nel segno in compagnia di Sole e Marte regala una giornata altamente positiva, secondando il vostro carattere socievole e aperto. Se non bastasse, il sestile di Giove promette un colpo di fortuna, una svolta, una novità importante.
2: Cancro, momento discreto per chi come voi si attende sempre al meglio. Divertimenti, contatti interessanti, amici che appoggiano i vostri progetti. Un fiume di impegni da affrontare vi terrà attivi e sulla corda, ma senza riuscire a sfiancarvi.
1: Leone, aspetti rassicuranti preannunciano una giornata tranquilla e costruttiva su tutti il sestile fra la luna in gemelli e Giove nel vostro cielo. Il clima è proprio allegro e sereno. Dopo i musi lunghi dei giorni scorsi sputa finalmente un bel sorriso.
2: Vergine, bloccata in posizione di quadratura, la luna fa i dispetti, problemi in famiglia, incomprensioni con il partner e di colleghi, spese folli. Nelle faccende domestiche siete inetti con i figli, il dialogo scarseggia e l'economia ha un tracollo.
1: Bilancia, una giornata ricca di ispirazione che se lasciata libera di esprimersi vi tradurrà tantissime emozioni e vi godete il meglio di ciò che c'è intorno. Le opportunità professionali che si aprono davanti colorano di fiducia e speranza il vostro futuro.
2: Scorpione, potreste avere la chance di rivoluzionare i rapporti e situazioni che per ostinazione e testardaggine si sono complicati diventando ingestibili. Dovete fare un passo indietro e rivedere con più apertura mentale le relazioni con la persona amata.
1: Sagittario, si prevede un'intensa tempesta emotiva in arrivo. Fate ricorso a tutto il vostro autocontrollo per sconfiggere il senso di disagio che vi pervade. Apritevi maggiormente alla comunicazione e alla collaborazione con gli altri. Non fate i duri.
2: Capricorno, ottima giornata per dedicarvi ai lavoretti di manutenzione, riordinare la casa in vista dell'estate e stupire gli amici con una cena a tema. Questioni in sospeso e faccende di ordine burocratico reclamano la vostra immediata attenzione.
1: Acquario, una giornata serena placa ogni malessere. Preoccupazioni e dubbi saranno messi a tacere dal calore degli amici, della gioia della famiglia. Riscoprirete la meravigliosa sensazione della sicurezza in voi stesse e coltivate un salutare egoismo.
2: Pesci, qualche nuvola si profila all'orizzonte generando un po' di maretta in famiglia. Maggiore sensibilità e meno impeto per dare risposte più efficaci. La quadratura della luna causa malintesi e contrasti. Mancano spirito di adattamento e comprensione.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, ieri dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. Almeno 3 petroliere e 2 navi mercantili iraniane hanno attraversato lo stretto di Hormuz. La tragedia di Transmontana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci tra Italia e paesi esteri. 7 persone tratte in salvo ieri dai vigili del fuoco, dai piani alti di un hotel di Arezzo durante un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia. Ieri dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca, il servizio della redazione.
2: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolitano Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Almeno 3 petroliere e 2 navi mercantili iraniane hanno attraversato lo stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca del blocco navale nell'ambito dell'accordo firmato con l'Iran, e quanto riportato da Iranian Press TV. Anche l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha segnalato movimenti simili, tra cui una super petroliera diretta verso i porti iraniani, lo scrive Al Jazeera. La tragedia di Crans Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere, il servizio della redazione.
3: Una vicenda che sta facendo discutere è arrivata dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Costellation di Crans Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
1: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci tra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. La GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Restiamo in Toscana. 7 persone tratte in salvo ieri dai vigili del fuoco dai piani alti di un hotel di Arezzo durante un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio. È successo nella centrale via Vittorio Veneto. Le persone si trovavano ai piani superiori della struttura e non riuscivano a raggiungere l'uscita a causa del fumo che aveva invaso l'edificio. L'allarme è scattato alle 17:40. Le fiamme si sono sviluppate in una camera d'albergo, mentre il fumo si è rapidamente diffuso nell'intera struttura ricettiva. Lo sport e il calcio: il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo stadio Philadelphia. Il Corso Abate partirà con 3 giorni di lavoro in città, con la seduta di domenica 12 che sarà porte aperte per i tifosi, orario da definire. Successivamente Zapata e compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio con alcuni amichevoli. In programma ancora da ufficializzare è già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo stadio Partenio contro l'Avellino, in occasione della 4ª edizione del Memorial Sandro Criscitello. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Accendiamo la radio.
11: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
10: Ma che...
12: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
10: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
11: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
12: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
10: Ah, però...
11: Più qualità,
12: più radio,
11: con DAB Plus.
13: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì a Senatobia in Mississippi. Un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dall'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito nel procedimento sul fallimento della IFIL. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Grave una donna, disperso un uomo e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso, disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
2: Il mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
1: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:01.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, bentrovati. Traffico intenso da talora su tutte le principali strade e autostrade della Campania. Incidente sulla A1 Roma-Napoli. Attenzione, 2 chilometri di fila tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. Sulla A16 in Napoli-Canosa, rallentamenti con possibili code per lavori in corso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti per traffico intenso verso Pozzuoli tra le uscite di Secondigliano e di Corso Malta, ma ci sono code naturalmente anche verso Capodichino tra le uscite Vomero e Capodimonte. Sulla statale 335 dei Ponti della Valle, incolonnamenti tra Lusciano e Casaluce in direzione di Caserta, vi sono dei lavori. Sulla Domiziana, incolonnamenti tra Varcaturo e Licola in quest'ultima direzione. Sull'asse mediano code per lavori tra Sant'Antimo e il bivio di Scampia. Sulla Sorrentina incolonnamenti tra Vico Equense e Meta di Sorrento. Poi abbiamo una situazione di traffico congestionato nel nodo di Salerno. Sulla 2 del Mediterraneo abbiamo incolonnamenti infatti da Fisciano all'uscita di Salerno Porto. Concludiamo con i lavori notturni in programma sulla A16 in Napoli-Canosa. A partire dalle ore 22 è prevista la chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela in direzione di Bari. Il tratto verrà riaperto domani alle ore 6, poi sulla Caserta a Salerno tra le ore 22 e le ore 6 di domani totalmente chiuso il casello di Maddaloni in uscita e in entrata, ed è per le due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia è esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. L'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il tennis subito fuori nell'ATP 500 di Halle, Flavio Cobolli e poi la Vella. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
2: Per il mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo, con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
1: Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia. Esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. L'Atalanta ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Niccolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il club friulano ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisto del calciatore del Galatasaray, definendo il trasferimento a titolo permanente. Contestualmente il fantasista ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2029. Nell'ultimo campionato, il classe 1999, ha raccolto 32 presenze complessive in Serie A, realizzando 5 reti e servendo 5 assist, a cui si aggiunge un gol in Coppa Italia. Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo Stadio Filadelfia. Il corso Abate partirà con 3 giorni di lavori in città, con la seduta di domenica 12 che sarà a porte aperte per i tifosi. Successivamente Zapata e i compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio, con alcune amichevoli in programma ancora da ufficializzare. È già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo Stadio Partenio contro l'Avellino, in occasione della quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Il tennis subito fuori nell'ETP 500 di Halle. Flavio Cobolli al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano entrato in top 10 ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ETP, con il punteggio di 6-2 7-6 in poco meno di un'ora e mezzo di gioco. Vela scatta in questi minuti a Porto Cervo in Sardegna il Rolex ETP 52 World Championship 2026, organizzato dalla Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la classe TP 52. Per il TP 52 World Championship è un ritorno in una delle sedi più iconiche. È la quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12 e un minuto.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia è esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. L'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il tennis subito fuori nell'ATP 500 di Halle, Flavio Cobolli e poi Ladella. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali, il servizio della redazione.
2: Sul mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1, stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
1: Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. L'Atalanta ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il club friulano ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisto del calciatore del Galatasaray, definendo il trasferimento a titolo permanente. Contestualmente il fantasista ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino alla 30 giugno 2029. Nell'ultimo campionato, il classe 1999 ha raccolto 32 presenze complessive in Serie A, realizzando 5 reti e servendo 5 assist, a cui si aggiunge un gol in Coppa Italia. Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo Stadio Filadelfia. Il corso Abate partirà con 3 giorni di lavori in città, con la seduta di domenica 12 che sarà a porte aperte per i tifosi. Successivamente Zapata e i compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio, con alcune amichevoli in programma ancora da ufficializzare. È già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo stadio Partenio contro l'Avellino in occasione della quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Il tennis subito fuori nell'ETP 500 di Halle, Flavio Cobolli al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano entrato in top 10 ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezzo di gioco. Vela scatta in questi minuti a Porto Cervo in Sardegna il Rolex ATP 52 World Championship 2026, organizzato dalla Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la classe ATP 52. Per il ATP 52 World Championship è un ritorno in una delle sedi più iconiche. È la quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Martedì amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti. E si entra subito nel vivo della trasmissione amici, perché qui si parla di intelligenza artificiale e soprattutto i consumi. Insomma, oltre che è energivora, diciamo che anche per le risorse come ad esempio l'acqua, 9.300 miliardi di litri di acqua all'anno, ecco, questo dovete sapere che il consumo idrico che è previsto per i data center è questo entro il 2030, quindi secondo un rapporto che arriva dall'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite. Quindi equivale al fabbisogno idrico annuale di base, diciamo così, dell'intera Africa subsahariana, che è circa 1,3 miliardi di persone. Ogni volta che si chiede magari qualche cosa a ChatGPT, da qua qualche parte, beh, dovete sapere che c'è questo data center che beve, consuma l'acqua, e l'acqua, ecco, è solo una parte del problema. Il rapporto dice che l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale viene sistematicamente sottostimato. Le valutazioni attuali si concentrano soprattutto sulle emissioni di CO2 dall'addestramento dei modelli linguistici, ma l'addestramento, questa è una solo piccola parte del costo reale. L'80-90% del consumo energetico dell'intelligenza artificiale viene proprio dall'inferenza, quindi rispondere ai comandi e sicuramente eseguire le richieste. Ecco, in questo caso servire miliardi e miliardi di domande al giorno, sapete che insomma. E andiamo avanti nella puntata di Radio Web, amici, perché insomma c'è un gradito ritorno forse per qualcuno, e stiamo parlando dell'app Microsoft 365 con Copilot, perché dopo la pausa forzata che era dovuta ad un inconveniente tecnico torna quindi a farsi distribuire in modo automatico l'applicazione Microsoft 365 Copilot, che utilizza Word, Excel, PowerPoint tramite una licenza Microsoft 365 in ambito aziendale. Ecco, quindi ce la potremo ritrovare tra le applicazioni installate anche senza un'azione esplicita da parte dell'utente. Una sorpresa, diciamo, in un certo senso gradita per alcuni, meno per chi preferisce decidere personalmente che cosa installare sul proprio personal computer. Questa distribuzione avviene un po' per tappe, diciamo, attraverso delle attivazioni graduali della funzionalità. È già partita, diciamo così, la prima, e seguita poi da una seconda che arriverà probabilmente entro la fine di questa settimana. E attenzione, perché poi metà di giugno è prevista una fase che è legata allo schema MS Grap, mentre l'ultima sarebbe programmata proprio alla fine di questo mese. E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di una news da Google che usa un flag nascosto su Chrome Canary. Fa esattamente ciò che il nome suggerisce quando si cerca qualcosa dalla barra degli indirizzi di Chrome: invece di arrivare alla pagina classica con l'intelligenza artificiale overview e link blu, si finisce direttamente sull'AI mod, che funziona un po' come una conversazione con un chatbot invece, diciamo, della tradizionale pagina dei risultati. E quindi Windows Report l'avrebbe scoperto, ha attivato e notato che il flag sembra comunque molto più completo e pronto già dal lancio per i tipici prototipi, ma il VP di Search Engineering di Google si è affrettato anche a smentire la cosa che ha scritto su X, che si è trattato di un errore, che quindi non è prevista l'introduzione, diciamo, dell'AI mode come impostazione predefinita nelle ricerche di Chrome. Beh, è comunque una posizione condivisa, diciamo, anche dall'autore del codice di flag, che avrebbe definito la funzione un semplice esperimento che per il momento, ecco, non è ancora destinata al pubblico. Comunque, diciamo, oramai nell'intenzione c'è. Ci siamo, amici, la trasmissione continua e noi ritorniamo, perché dopo la musica parliamo anche di quello che stava un po' pensando di fare Donald Trump, perché dopo aver firmato un ordine esecutivo che prevede la valutazione facoltativa dei nuovi modelli di intelligenza artificiale prima del lancio sul mercato, Donald Trump avrebbe annunciato che il governo potrebbe anche ottenere una partecipazione azionaria nelle principali aziende di intelligenza artificiale. Quindi nei prossimi giorni dovrebbe avvenire un incontro con i rispettivi dirigenti, e quindi Sam Altman aveva suggerito già l'idea oltre un anno fa. Altman ha discusso dell'argomento direttamente con Trump all'inizio del 2025, erano seguiti poi, diciamo, altri incontri con vari funzionari dell'amministrazione. Ad aprile OpenAI aveva proposto la costituzione di un fondo patrimoniale pubblico in cui le aziende, ecco, verserebbero una parte delle quote azionarie. I benefici economici verrebbero quindi distribuiti tra cittadini americani. E dopo un incontro con Altman, il senatore Bernie Sanders avrebbe annunciato che presenterà un disegno di legge che prevede anche una partecipazione azionaria governativa del 50% delle aziende di intelligenza artificiale. L'idea comunque ha suscitato l'interesse anche da parte di Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force, dove avrebbe dichiarato che ci sono progetti in cui, diciamo, i pezzi potrebbero essere donati, diciamo, al pubblico americano, dove il pubblico americano diventerebbe essenzialmente partner delle aziende. Beh, c'è qualcosa di molto interessante in questo, dice, nel fatto che si crei una partnership con il pubblico americano, e questo noi andremo ad esaminarlo. È volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. Seconda giornata oggi del G7 di Vienna in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Draghi per gli stati europei: agire insieme, condizione necessaria. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Ancora cronaca, il fisco tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della marina mercantile iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
2: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

tranquillo, senza scossoni.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia è esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. L'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il tennis subito fuori nell'ATP 500 di Halle, Flavio Cobolli e poi la Vella. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
2: Sul mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo, con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
1: Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia. Ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. L'Atalanta ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Niccolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il club friulano ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisto del calciatore del Galatasaray, definendo il trasferimento a titolo permanente. Contestualmente il fantasista ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2029. Nell'ultimo campionato, il classe 1999, ha raccolto 32 presenze complessive in Serie A, realizzando 5 reti e servendo 5 assist, a cui si aggiunge un gol in Coppa Italia. Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo stadio Philadelphia. Il corso Abate partirà con 3 giorni di lavori in città, con la seduta di domenica 12 che sarà a porte aperte per i tifosi. Successivamente Zapata e i compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio, con alcune amichevoli in programma ancora da ufficializzare. È già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo stadio Partenio contro l'Avellino, in occasione della quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Il tennis subito fuori nell'ETP 500 di Halle. Flavio Cobolli al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano entrato in top 10 ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2 7-6 in poco meno di un'ora e mezzo di gioco. Vela scatta in questi minuti a Porto Cervo in Sardegna il Rolex ATP 52 World Championship 2026, organizzato dalla Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la classe ATP 52. Per il ATP 52 World Championship è un ritorno in una delle sedi più iconiche. È la quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Evian come invitato al G7. Negli Stati Uniti un grave incidente ha coinvolto un aereo militare e 8 morti. L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Poi ancora cronaca il fisco, tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Evian come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del vertice anche la guerra tra Russia e Ucraina e l'instabilità in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea lo stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo, la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata assegnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
0: Negli Stati Uniti adesso per un grave incidente che ha coinvolto un aereo militare il servizio.
3: Un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
0: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio cloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio cloud di Apple. È la prima volta che l'autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina in chiusura. Oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Il presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. Seconda giornata oggi del G7 di Vienna in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Draghi per gli stati europei: agire insieme, condizione necessaria. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della marina mercantile iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
2: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il cadavere è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri che nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del PM. Una notizia di sport in chiusura: Marc Cucurella è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Ad annunciare il colpo di mercato lo stesso club che ha ingaggiato il terzino spagnolo con un contratto di 6 anni fino a giugno 2032. L'accordo tra Real e Chelsea è stato finalizzato per una cifra di 55 milioni di euro, che potrebbe arrivare a 60 milioni con bonus legati al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02.

estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

che da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti e code tra Napoli centro direzionale e Acerra nelle due direzioni. Ed è intenso il traffico anche nell'hinterland napoletano, in particolare sull'asse perimetrale Melito-Scampia e sull'asse mediano. Su quest'ultimo maggiori difficoltà a causa dei lavori. Ci sono infatti code tra Melito di Napoli e Giuliano nelle due direzioni. E a Napoli sulla tangenziale code tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico intenso anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori questa notte dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto Secondigliano Capodichino verso Pozzuoli. E sempre tra le 23 e le 6 chiuso anche il tratto zona ospedaliera Vomero, ancora verso Pozzuoli. Sulla 16 Napoli-Canosa, a partire dalle 22, chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela in direzione di Bari. Il tratto verrà riaperto domani mattina alle 6. E sulla 30 Caserta-Salerno, tra le 22 e le 6, totalmente chiuso il casello di Maddaloni, quindi sia in uscita sia in entrata da e per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud e in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sull'arresto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Teheran annuncia la revoca del blocco navale statunitense mentre restano tensioni sul futuro accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti. Hezbollah rilancia la richiesta del ritiro israeliano dal Libano. A Firenze una donna di 77 anni muore schiacciata dalla saracinesca di un garage. A Milano proseguono le indagini sull'omicidio dell'interprete Roberto Pietro Guerrino. A Treviso un sacerdote viene aggredito da un ragazzino dopo un rimprovero per una pistola d'acqua. In Sardegna un uomo perde la vita nello scontro tra un'auto e una betoniera. Chiudiamo con il calcio e il nuovo assetto dirigenziale del Sassuolo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani il 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
2: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la stara cinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
1: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, il religioso avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
2: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardara, nel Medio Campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati di rilievi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:06.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione.
10: Questa è Prima Radio Digital.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Paura al vomero a Napoli, il titolare di un locale in pericolo di vita dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte. L'Europarlamento revoca l'immunità all'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martuscello nell'ambito dell'inchiesta belga sul cosiddetto Huawei Gate. Il prefetto di Napoli di Bari fa il punto sulla lotta alla criminalità. Infine un omaggio a Bud Spencer. Al centro direzionale di Napoli sorgerà un murale dedicato al celebre attore partenopeo nel decennale della sua scomparsa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: E ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un uomo di 50 anni, proprietario del locale The Queen Gin & Beer al Vomero, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli dopo essere stato aggredito nella notte. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito con un pugno al volto da uno sconosciuto. Cadendo avrebbe battuto violentemente la testa contro un gradino, sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e attualmente in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell'immunità all'Europa. Deputato Fulvio Martuscello, capo delegazione di Forza Italia a Strasburgo. La decisione accoglie la richiesta avanzata dalla magistratura belga nell'ambito dell'inchiesta denominata Huawei Gate. Martuscello ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati e si è detto pronto a chiarire la sua posizione. Sul fronte della sicurezza, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, intervenendo in commissione parlamentare antimafia, ha riferito che tra il 2024 e il 2026 sono stati sequestrati beni per oltre 20 milioni di euro riconducibili ai clan della città metropolitana. Il prefetto ha inoltre evidenziato il crescente ricorso a sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali. Chiudiamo con la cultura. Napoli rende omaggio a Carlo Pedersoli, il celebre Bud Spencer, a 10 anni della sua scomparsa. Al centro direzionale sarà realizzato un grande murale firmato dall'artista Corrado Teso. L'opera sorgerà nei pressi della stazione della metropolitana e sarà il primo tassello di un percorso dedicato ai personaggi che hanno contribuito a promuovere l'immagine della città di Napoli nel mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:02.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. 2, 3, 4.

0: Teheran annuncia la revoca del blocco navale statunitense mentre restano tensioni sul futuro accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti. Hezbollah rilancia la richiesta del ritiro israeliano dal Libano. A Firenze una donna di 77 anni muore schiacciata dalla saracinesca di un garage. A Milano proseguono le indagini sull'omicidio dell'interprete Roberto Pietro Guerrino. A Treviso un sacerdote viene aggredito da un ragazzino dopo un rimprovero per una pistola d'acqua. In Sardegna un uomo perde la vita nello scontro tra un'auto e una betoniera. Chiudiamo con il calcio e il nuovo assetto dirigenziale del Sassuolo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
2: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la stara cinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
1: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
2: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega San Gavino Monreale a Sardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo la vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Qualche problema nell'Interland napoletano sulla circonvallazione esterna, dove per un incidente avvenuto all'altezza di Mugnano ci sono code nelle due direzioni. E per lavori questa notte dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto Secondigliano Capo di Chino verso Pozzuoli. E sempre tra le 23 e le 6 chiuso anche il tratto zona ospedaliera Vomero ancora verso Pozzuoli. Sulla 16 Napoli Canosa a partire dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela in direzione di Bari. Il tratto verrà riaperto domani mattina alle 6. E sulla 30 Caserta Salerno tra le 22 e le 6 totalmente chiuso il casello di Maddaloni, quindi sia in uscita sia in entrata da e per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Paura al bomber a Napoli, titolare di un locale in pericolo di vita dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte. L'Europarlamento revoca l'immunità all'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martuscello nell'ambito dell'inchiesta belga sul cosiddetto Huawei Gate. Il prefetto di Napoli di Bari fa il punto sulla lotta alla criminalità. Infine un omaggio a Bud Spencer. Al centro direzionale di Napoli sorgerà un murale dedicato al celebre attore partenopeo nel decennale della sua scomparsa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: E ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un uomo di 50 anni, proprietario del locale The Queen Gin and Beer al Vomero, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli dopo essere stato aggredito nella notte. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito con un pugno al volto da uno sconosciuto. Cadendo avrebbe battuto violentemente la testa contro un gradino, sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e attualmente in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell'immunità al deputato Fulvio Martuscello, capo delegazione di Forza Italia a Strasburgo. La decisione accoglie la richiesta avanzata dalla magistratura belga nell'ambito dell'inchiesta denominata Huawei Gate. Martuscello ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati e si è detto pronto a chiarire la sua posizione. Sul fronte della sicurezza, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, intervenendo in commissione parlamentare antimafia, ha riferito che tra il 2024 e il 2026 sono stati sequestrati beni per oltre 20 milioni di euro riconducibili ai clan della città metropolitana. Il prefetto ha inoltre evidenziato il crescente ricorso ai sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali. Chiudiamo con la cultura. Napoli renderà omaggio a Carlo Pedersoli, il celebre Bud Spencer, a 10 anni della sua scomparsa. Al centro direzionale sarà realizzato un grande murale firmato dall'artista Corrado Teso. L'opera sorgerà nei pressi della stazione della metropolitana e sarà il primo tassello di un percorso dedicato ai personaggi che hanno contribuito a promuovere l'immagine della città di Napoli nel mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
6: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenta in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud e in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. It's so-

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

one thing.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.